0: tumba, gigabi, jigar seshi da tumba, manzo gogo da tumba, tinjig, chalko da, guji nayarba, zangdashira nayarba, da dirig diga dosi, kanjuma yudu, kajaniga, di kaj dosten, kanjuma jusan yudu, kenira, sushi reta,
1: chigota,
0: da kajaniga, di kaj, di kaj, di kaj, di kaj, di kaj, di kaj, di kaj, di kaj, di kaj, di kaj, di kaj, di kaj, di kaj, di 창가에 Murashasti Jimdu Koku Wari. This Jimdu, the Guimig Jimdu Yaman, Guyuk Jimdu, Shaku Tu Yamare.
1: Shiza.
0: Chata Chigin, Guyuk Jimdu, the Guyu Jimdu Sundungal, Jojana Yitigarba. Chata Din to Dinalia, Guimig, Jimdu Totam Dina, Changadilia, Chunzi Manamina, Dila Hajanki, and so Yotas of Chati. Chata Dinalia. Dinjegi and Nami submitted a true woman with the Jesma, those then you do. Any so now a chigo, Maria, and meet to Lorchim de Chiaki, Sue, Delia, Gapio Chigi or Ravanzo, Tatanzo, Narzo Sachi, Gigogi Dinale, Narzo, Dodgen Chatti, Selfish of Joroba, Chatan to Junior, and so Chick Tim Juna Lolle, the Sue, Tongye, Tim Luda, Matimbe, Tongye Chinitige. 침루다 멘튜베 주기 친이디게 대조는 낙조나 추디어레 낙조 토담나레 다 제가 제가 다니는 장신 라카스 있는 페이바 인유스님 바흐헤

chun je rhabi na ani chimlo gi tembi psi sung che che ne kho lya jiglo sum che gi kunsap chi gu be ne wang chen je dyang ge wang chen je du s

0: Lenje dhubi kyebe shugo di chimlu da kye deo re.
1: Ah,
0: chimlu kyebe nalo ne, kira kanzu ne, di chimlu kyebe di nal tsu deo re.
1: Kye
0: di kira di khursum ki bagwa di liya karchana genjyo ki basi di tobu yoma re. Temdu ka diyo ka tup chichat chay kyus chek ngui di deo re. Mangche kya da nishu sosh deo je temdu lo sanan ngui di deo ma re da.
1: Rabal.
0: Chik di re, nyi ne chugo di denja ak cheshi mao re.
1: Rabal.
0: Chugo di jing dab rinne ri dewa yangbo, roba?
1: Roba.
0: Langa su le gyogo tanya mev, chetan di yindu di dhubo o chogma re, dhubo o vina chimlu da kye dewa la, dhubo yubi yina, dhubo koranzo, dhubo e di chugo di de chogma re, kiran de vina, kiran nyimdo no dewa re.
1: Shiza.
0: Ay kiran mengal, mev vina mengal re, kunzu mi re tantuk ma re.
1: Roba.
0: Kunzu chakin yob che chugo di nyonyo ma re, chakin mev che chugo di nyonyo horita. Ani chakin, yonami di dhubi oja soba kyeg marba.
1: Shizang.
0: Chetan di yin du, tanda nga sakwa khumena di shibze khuru shu sangyo yin.
1: Lese, lese.
0: Chetan di obi ni kira kedi mi chola tamna mi rin rin marre.
1: Lese,
0: ko. Mi rin rin marre da.
1: Ruba.
0: Ka nganzu pyuri ki nawe nal, zongal juu na mi rin rin miyans. Zongal ma juu na mi rin huda bata je, chukwa khalaga le dhe tupi ching insan de le gura.
1: Ruba.
0: Ginti yuwi na, chimlu na ginti yuwi na, zonggale zhu gyure la mirin zhe gyure. Kinti mewi ne zonggale zhu ma re mirin zhra zhe ma re ta.
1: Lese, lese.
0: Otuk siri chetan di yindu kinti di pinzu nyi li yore la. Kedi di kiran tanda di zhubu o zi yuwa hana o shimba. Tanda todam chi shimba kesi ne che di karsini kyungi nal todam chi giyu di yinna pati ling rung ren sikidunga.
1: Ruba.
0: Da yinna di pati ane.
1: Suigum chi tam cheo
0: resi. Suigum burje mes leo ruba ta. Nenpa shiv chi giyin she giyo rita. Tanda nye sakwa kumina xe yudi, zizi ta shimi gobi ikdemi ta chari shas.
1: Shwa
0: shimi tongyudu zizi paha ye chukui. Ani shimi zizi chadan la kye tu kumindu.
1: Shiza, shiza.
0: Dinze nye dan risha, ta tanda mojo lao shu sa di, dinze ki zhong tai nal de sha, chadan di yindu, dinze gan yindu gan zu todam di, tanda nye sakwa kumina la di todam chitan kandres che gu yume, to kandres che gu yume, che zing kandres da gu yume, sakwa kandres chugo danyi dike mi kane yume da gu yume, di kong liya kandres cheche chewa chegu yume ani kandres che nyeche tangu yume diga kanga chita kandres chegu yume neche sakwa kume na shu sha yu ta terin koran di na dhubu o chogru wesen dhubu o chogru mara di chimlu da kye deo re
1: lese e lese
0: kiran di na liya togo kyo anta ke du kiran ka dhugyo la ki na siro chi dhugyo la ki shole tangbo di na liya karasana shiyong shing chi pecho gu ngobo siya chi igi je ori di na lo le kari kebto di na lo le kiran kanyu dhugi sthidun dhubu oya re.
1: Ruba.
0: Di nal di tiku koro mara, di nal ya karasana san lun cha sthi yungu re, korsum ki di gamla chuko sthi yungu re, di yindu kirambi di gerchoo ki pecho siya re gela.
1: Ruba.
0: Chetan di mita tobu nimdo o chok mara, tiglam zisun shugu re, togo cha anra kaagu re, tel la ki bagwa kholu sungu la ki go re.
1: Ruba.
0: Di jize kiamma, gyatang ngab juu yaa yu chabay shugu ani di anta diga gaagu u yorda
1: gyatang
0: ngab juu sigi gyatu juu ruba dindegi anzu ceshi yorda chetan di yindu di nali yaa dhubu oya kuri yoma res
1: lese lese
0: chetan di yindu kina yinji minji ki salso naro naas
1: lese tati chikla dine munti yu ganti shuwa jila tanda pechi chacho di tanda ganti nani chacho di korangi langkor chungze di zomba ina, yamina pime soro tamba ina, di langor chungzegi korda di kandres nyawre, kandres tamzinshi ures gila kandres shuidu gani.
0: Da di tangbo di indesri, kurang moja di anja di kurang da moja di zonya chishi yuwa, ane moja di jewa kya chishi yuwa.
1: Rwa.
0: Mila dewa, mila zomba, ane dindze da bingya pachu jewa kiwa dindze imina susu anja susu chu kaya chishi kiwa.
1: Rwa.
0: Tangbo di anja susu nyanyi chwa anja di kirangi mingda, kirangi mingan jok chugo di gana gaje logic shiri kwa ukrita.
1: Ah, lese.
0: Logic shiri.
1: Lese.
0: Logic shiri mo kwa wina kiraan ka niya thuk maare.
1: Ah, lese.
0: Kedi kiraan ka bina ngaaris zom che ngani chon kya wina. Tang logic kwa wina ane ngani kya che che ngaya ali ngatsi chengi mintu lo kwa mintu tango ngatsi che susu dikhan tos niya barta tesu nye kaba nga dhiri nga choyung kura nye kiraan kaba chupa kaba kya wina sa dhiri kya che niya thuk uruba.
1: Rubal.
0: Ti mewe shugo kato temtu kyubina logic shikri kwa wina di nyatuk maare.
1: Lese, lese.
0: Logic shikri kwa kiraan di kaabe, logic shikri kwa wina anta di, ani kiraan kwa je, temtu kyubi kore totumso liya, zibi shu chani lo nyi na lo liya, kiraan mingan li, tangpo pa kodui kiraan mingri, chugo sawi nyongyo di kiraan mingyo wina.